dale mami, ponte a toa, dale mami, ponte a toa, ponte a toa, ponte a toa, dale mami, ponte a toa, dale mami, ponte a toa, dale mami, ponte a toa, ponte a toa, ponte a toa.